0: Bavi. Se visto qui intorno un altro cerco messicano.
1: Dove è?
2: Andate! Il segnale.
0: Ascoltate, che sarà questo fischio?